0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare.

0: Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
1: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
0: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
1: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
0: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
1: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.

0: Fusion, Radio Fusion.
1: NCM Remix.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Fusion.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Fusion.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Radio Fusion.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
2: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
1: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
2: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
2: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti Editore.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Fusion.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Fusion.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Fusion.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

Cruza. Ascultă-te la Radio Cruz.

0: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Fusion.
1: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Fusion.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Fusion.
2: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Fusion.
1: Radio Fusion.
2: Radio Fusion.
3: NCM Remix.

0: Flusa. Ascoltate Radio Flusa.
1: Radio Fusion.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.